casa rombo mussia, tiendo fussia, tiendo fussia. Uè, perché non si prende giù? Si scordate, si va a mezzo mare, non mi sfrutti giù. Di poca batteria faccio